passione, una passione ogni volta che senti un pezzo dei Soundgarden, come in questo caso del 94 con quella voce lì, quella di Chris Cornell. Allora, a proposito di Soundgarden, procedono i lavori sul nuovo album, quello a cui in realtà si stanno applicando da svariato tempo, però hanno fatto sapere di recente, la band ha fatto sapere che effettivamente sono a buon punto, ok? E lo pubblicano nel 2027, quindi fino a qua ci siamo. E poi hanno fatto una bellissima apparizione in Soundgarden insieme a Taylor Momsen, sì, la cantante dei Pretty Reckless, proprio lei con cui non è la prima volta, insomma, che cantano insieme, e a Mike McCready dei Pearl Jam. Questo è avvenuto praticamente all'inizio di questo mese di settembre, il 9 settembre, si sono esibiti in questo show che era l'halftime show di una importante partita della National Football League, dove a Seattle, per cui insomma a casa loro, è la città proprio dei Soundgarden, e insomma durante l'intervallo di questa partita molto importante si sono esibiti, ed è stato, devo dire, molto bello e toccante, perché insomma anche con Taylor Momsen c'è un bel feeling, non so se poi lei lascerà la sua band per chissà, però il feeling c'è, come ogni volta che cantano insieme. Linda Lindas e Hayley Williams con Closer a Radio Easy Rock.

0: Le Haim con The Story of Us.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
6: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Questa di AC/DC la dedichiamo a chi sta facendo attività sportiva, che sia palestra, che stia correndo con tanto di cuffie in testa per ascoltare Radio Easy Rock. Insomma, gli AC/DC con questo pezzo in particolare sono perfetti, ti danno proprio il ritmo per fare sport. E a proposito di concerti, loro sono in tour da più di 2 anni, perché facevo un ragionamento e dicevo 2 anni abbondanti anche, e stanno per chiudere il tour nordamericano. Anzi, in realtà dovevano già fare un concerto che avrebbe chiuso il tour venerdì scorso a New York al MetLife Stadium. Peccato che abbiano dovuto rimandare tutto quanto perché si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti una tempesta violentissima, e quindi hanno dovuto per sicurezza proprio annullare il concerto. Gli è stato imposto praticamente, non è l'unico concerto, evento all'aperto che è stato ovviamente rimandato, ma tantissimi quest'anno, anche insomma prima durante l'estate, hanno subito proprio questo tipo di situazione. Tanti festival dove c'era musica, grandi concerti, insomma, hanno fatto annullamenti vari anche all'ultimo momento, perché insomma il maltempo è stato veramente inclemente quest'anno e insomma tanti eventi sono stati annullati. Comunque gli AC/DC hanno detto: tranquilli, recuperiamo tutto, ci mancherebbe. E in effetti questo concerto viene recuperato il 2 di ottobre e sarà anche l'ultimo, proprio l'ultimo che chiude il loro tour nordamericano del 2026. Non ci sono in programma altri concerti, però insomma un po' di meritato riposo ci sta, no? Per gli AC/DC. Green Day. Wow.

operazioni virtuose e nel mondo del rock sappiate che sono tante. Allora, questi erano i Black Keys e quelli che sto per farvi ascoltare sono i Red Hot Chili Peppers, e quelli che hanno fatto un'operazione virtuosa sono proprio loro. In realtà Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, che in pratica ancora 20 anni fa, insieme ad un altro musicista, Keith Treberry, e anche a un altro amico, Peter Weiss, nel 2001 hanno fondato, pensate, un conservatorio di musica a Los Angeles. Si chiama Silver Lake Conservatorium ed è un posto meraviglioso. Vi dico che cosa fanno? Intanto fanno tutto gratuito, lezioni di musica a più di 1000 studenti a settimana, con un programma anche molto bello di borse di studio che supporta oltre 200 studenti attraverso lezioni gratuite, strumenti, materiali, corsi di musica per chi vuole anche imparare a cantare, ad esempio, oltre che a fare musica. In pratica l'obiettivo, quando hanno fondato questo conservatorio, era di aiutare le famiglie che non possono, i ragazzi che non possono, ad avvicinarsi alla musica, e credo che sia un obiettivo raggiunto. Faranno anche un bel concerto di beneficenza tra pochi giorni, dove partecipano un sacco di altri musicisti oltre ai Red Hot Chili Peppers.

Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.

Svezia dei Cardigans alla California, quella del sud dei True Blood, è davvero un attimo. Basta rimanere all'ascolto di Radio Easy Rock nel nostro Spaghetti Accident ed è veramente un passo. Non è che passiamo l'oceano, diciamo proprio traghettandolo, ma semplicemente grazie alla musica. True Blood, quattro fratelli giovani, ok, si chiamano Cameron, suona la batteria, Dylan, chitarra solista, Mason, voce chitarra ed Ethan, basso. Hanno iniziato davvero giovanissimi, sono tuttora molto giovani a ovviamente fare musica, però hanno già delle collaborazioni importanti. Pensate che Cameron e Dylan hanno partecipato al tour di Broadway di quel bellissimo musical che è School of Rock. Allora, voi avete sicuramente visto il film School of Rock, quello con Jack Black, bellissimo, divertentissimo. Ebbene, il musical sta girando veramente da tanti anni e questi due ragazzi, insomma, hanno partecipato attivamente, insomma, con un ruolo all'interno di quel musical, e parallelamente ovviamente c'è tutta la musica della band di famiglia, diciamo, che è questa qui. Questi sono i True Blood, Come Back, I Miss You. Naturalmente stiamo parlando di una band che ascoltate qui su Radio Easy Rock.

1972, questo è il periodo. Sentite, vi siete chiesti che cosa sta facendo Sting in questo periodo? Non ve lo siete chiesti? Non è un problema, ve lo dico io. Allora, Sting in questo momento è impegnato nel suo musical, esatto, il musical che lui ha scritto qualche anno fa, che si chiama The Last Ship e che è dichiaratamente uno spettacolo molto personale, profondamente personale. Allora, lo spettacolo è in scena a Londra fino al 3 di ottobre. Le rappresentazioni, insomma, sono lì da già qualche giorno e Sting, pensate, non solo ha recitato e sta recitando in questo momento in questo teatro di Londra, ma ha recitato la sua parte, che è insomma un ruolo abbastanza importante nel musical, in tutte le rappresentazioni che sono state fatte in giro per il mondo di questo musical, tipo ad Amsterdam, a Brisbane in Australia, a Parigi, al Metropolitan Opera di New York. Lui è sempre stato presente in ogni spettacolo, ci tiene particolarmente perché è la sua storia proprio personale. Stiamo parlando di quella città in cui lui è nato, quella che si chiama Wallsend, famosa per i suoi cantieri navali, e la città dove lui da ragazzo, insomma da bambino, cercava disperatamente di fuggire proprio perché insomma non era un contesto meraviglioso. E pensate che le canzoni che Sting ama di più sono intrecciate proprio a questo spettacolo, una produzione enorme, 50 persone di cast e appunto uno spettacolo che sta girando il mondo. Comunque lui imperterrito è lì, secondo me è merito dello yoga, sì, cioè merito di tutta quella

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Stavo facendo mente locale se questo pezzo dei Free del 1970 c'era o non c'era nella colonna sonora di quel film lì. No, non c'era, questo non c'era, però in compenso ci sono un sacco di altri classici del rock. Di che film sto parlando? Di una commedia divertentissima, Un weekend da bamboccioni. C'è già l'uno e il due, sicuramente qualcuno di voi l'ha visto perché ha avuto un successo enorme. E dico questo perché, a conferma di quanto l'Italia piaccia per girare film stranieri, in questi giorni si sta girando il terzo capitolo di Un weekend da bamboccioni, quindi sarà il 3, si sta girando tra Torino e Milano ed è già in giro, insomma, per il nord Italia da qualche tempo, da qualche settimana, l'attore protagonista, nonché regista americano Adam Sandler, tipo simpaticissimo. Lui veramente non so quanti film commedia abbia fatto di grande successo, fatto sta che girando per Milano nei giorni scorsi lo riconoscevano, anche perché si veste in maniera improbabile, e lui puntualmente salutava tutti, si faceva i selfie, poi è andato anche a giocare a basket, che è la sua grande passione, in alcuni playground proprio di Milano, con chi trovava lui giocava. Sai che divertente sta cosa. Comunque, in tutti questi film Un weekend a bamboccioni ci sono colonne sonore pazzesche, cioè veramente tanto rock, i Journey, i Kings, Paul McCartney, Jefferson Starship, insomma ci mette sempre la musica giusta, un po' come facciamo noi a Radio Easy Rock, o proviamo a fare. Questa ad esempio è la nuova di Paris Jackson.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Può sembrarvi una sciocchezza, ma le spiagge della California hanno un suono molto ben definito, che è quello dei Beach Boys di Surfing USA, che ci siamo appena ascoltati qui su Radio Easy Rock un martedì pomeriggio, in cui come sempre la nostra Highway to Rock ci porta alle 19 insieme a me, Claudia Valentini, ma anche insieme al fatto che voglio ricordarvi i nostri canali social. Siamo presenti su Instagram, su Facebook, insomma ci trovate lì. E che cosa trovate? Beh, innanzitutto trovate tutti i dettagli di quello che succede nel mondo del rock and roll, che non è poco. E poi attenzione, perché spesso e volentieri vi diciamo anche dove suonano le nostre band ambassador, che cosa fanno, che cosa succede poi durante i loro live, perché naturalmente poi

postiamo le foto, le cose, insomma, fossi in voi assolutamente andrei lì e, visto che ci siete, lascerei pure cuoricini come se piovesse. Non abbiate le braccine corte, lasciate i cuoricini come se piovesse. Anche a lui, Mr. Matt Berninger.

0: Digit Calls Me Baby, questa era Slumber Party.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: Grunge Night at Liso. Sabato 3 ottobre arrivano al Liso Live Music Club di Conegliano in Nirvana.it e i Breakout Foo Fighters Tribute, ovvero due band ambassador ufficiali di Radio Easy Rock. Una serata a tutto volume vi aspetta tra grunge e alternative rock. Dove? Al Liso Live Music Club in via Vazzoler 30A a Conegliano. Quando? Sabato 3 ottobre. Ci vediamo lì.
2: Radio Easy Rock.

Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

River Scuomo con i suoi Weezer, certo un po' attenti in questo momento anche alla panza con questa pork and beans, e ci sta perché siamo quasi, quasi al momento aperitivo, ma siamo anche quasi al momento di cedere la linea alla nostra redazione con tutti gli aggiornamenti prima

0: Radio Easy Rock
1: News. Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. E bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone a Bolzano, vicino a un centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. I campioni del mondo tornano in campo stasera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna attende la Croazia, si inizia alle 20:45, stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Era il 2001 Puddle of Mud, questa Blurry, per inaugurare la terza ora della nostra Highway to Rock alle 18 da 5 minuti qui su Radio Easy Rock. Alle volte le cose iniziano in maniera strana. Prendi per esempio i Half Alive. Josh Taylor stava studiando cinema, voleva fare il regista e aveva deciso di cercare di capire se effettivamente quella era la sua strada. Allora è andato da un coach, da un mentore che gli ha detto: va bene, allora tu davvero vuoi capire, vuoi imparare se sai scrivere canzoni? Adesso io ti do un compito a casa, tu ne scrivi 50 in 7 mesi. E Josh, che è uno che non si tira indietro, ha detto: vabbè, ci posso provare. Quindi ha chiamato il suo amico batterista Brett Kramer e alla fine le 50 canzoni in 7 mesi le hanno scritte davvero. Solo che poi alla fine le hanno guardate, riguardate, ma soprattutto sentite, risentite, e hanno detto: tutto sommato non è male, qui si può tirare fuori qualcosa. E così è iniziata l'avventura dei Half Alive, che noi ci ascoltiamo con questa The Wolf.

0: The Chili Peppers, qui Flea fa il miracolo perché va a imbragare il clavinet dell'originale di Stevie Wonder nel suo basso e viene fuori questa Higher Ground qui su
1: Radio Easy Rock.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede in colonnati in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

E Queen, quelli di We Will Rock You, che te lo dico a fare in questa Highway to Rock di martedì 29 settembre 2026. Non so voi, ma io sto aspettando il 7 ottobre, quando torneranno i Queen al cinema. Sarà una roba da pochi giorni, purtroppo, come spesso accade poi per questi film concerto, docufilm, insomma, vedete un po' voi come chiamarli. Però nelle sale italiane tra il 7 e l'11 ottobre ci sarà finalmente questo Queen Budapest, il concerto che era stato fatto il 27 luglio 1986 proprio a Budapest durante il Magic Tour. L'hanno restaurato in 4K dalle pellicole originali ed è poi l'ultima esibizione dei Queen insieme a Freddie Mercury che sia stata mai filmata integralmente. Quindi insomma, se vi va di risentire e di rivedere Freddie Mercury sul palco, dove secondo me dava veramente il meglio di sé in tutte le forme possibili e immaginabili, la data, anzi le date, sono proprio dal 7 all'11 ottobre. Adesso True Blood, questa è Come Back.

Cod insieme a Steve Aoki qui su Radio Easy Rock. Pochi giorni fa è uscita peraltro proprio l'edizione, quella speciale di Better Days degli Yellow Card. Dentro c'era anche questa traccia che era nata da questa collaborazione con Steve Aoki, ma era stato proprio lui, che è un DJ produttore statunitense ma di origini giapponesi, a proporre questa cosa agli Yellow Card, che l'hanno subito apprezzata. Ma c'è stato un piccolo mistero, oh yes, perché nei giorni scorsi questo singolo era apparso sulle varie piattaforme e poi subito zacchete l'avevano ritirata. Allora tutti quanti lì a dirsi: ma come, che cosa sarà mai successo? Ebbene, pare che in ballo ci sia una somiglianza, come dire, piuttosto forte con un'altra canzone, un brano dei Mazzan del 2020, anche se ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla cosa. Se voi provate ad andare sulle piattaforme e a cercare di scaricarla, vi dice appunto che is impossible, che non è possibile, quindi insomma attenderemo sviluppi in questo senso. Sono le 18 da 26 minuti, oh yes, siete su Radio Easy Rock e con noi ci sono anche loro, The Blind Melon.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
1: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: applicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock in the Night.